0: strozza,
1: sì,
0: bella sciozza,
1: sì, bella,
0: china e scabitozza,
1: ma via,
0: si sente, si scude,
1: ma via,
0: sole, si può percipite,
1: ma via,
0: ma troppo è, si può,
1: ma
0: c'è il piano e non
1: stia, ma via,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: faccio, ma via,
1: lasciatemi qua,

Gloria, gloria del corpo discinto, del ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino.

0: noi si sogna. E palazzo da formicola, di lanterne, riserve di soldati, unisce il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pirite, ciabatte di tequila.
1: Udite trombe,